0: di John Field avete ascoltato Notturno in Do maggiore per pianoforte, Olga Tverskaya, fortepiano.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Divertimento in Do maggiore per due flauti, cinque trombe e timpani, K188. Andante, allegro, minuetto, andante, minuetto, gavotta. Elementi dell'Academy of St. Martin in the Fields, diretti da Michael Laird.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Divertimento in Do maggiore per due flauti, cinque trombe e timpani, K188. Elementi dell'Academy of St. Martin in the Fields, diretti da Michael Laird.
1: Frédéric Chopin, tre valzer brillanti, opera 34, numero 1 in La bemolle maggiore, vivace. Numero 2 in La minore, lento. Numero 3 in Fa maggiore, vivace. Pianista Maurizio Pollini.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Tre valzer brillanti, opera 34. Pianista Maurizio Pollini.
1: Enrique Granados. Epilogo. Serenata dello spettro. Numero 6 da Goyescas. Los Majos Enamorados. Parte seconda. Trascrizione per due chitarre dall'originale per pianoforte. Chitarristi Jean Auraud e Jean-Marie Trehard.

0: di Enrique Granados. Avete ascoltato? Epilogo. Serenata dello spettro. Numero 6 da Goyescas. Los majos enamorados. Parte seconda. Trascrizione per due chitarre dall'originale per pianoforte. Chitarristi Jean Auraud e Jean-Marie Trehard.
1: John Adams, Short Ride in a Fast Machine, Orchestra Symphonique de Montréal, Kent Nagano, direttore.

Di John Adams abbiamo ascoltato Short Ride in a Fast Machine, Orchestre Symphonique de Montréal, Kent Nagano, direttore.

Francesco Geminiani, concerto grosso numero 6 re minore per orchestra d'archi e continuo. La follia, elaborazione della sonata per violino e continuo opera 5 numero 12 di Arcangelo Corelli. Violino Fabio Biondi, orchestra da camera Europa Galante diretta da Fabio Biondi.

0: Di Francesco Geminiani avete ascoltato Concerto Grosso numero 6 Re minore per orchestra d'archi e continuo La follia. Elaborazione della sonata per violino e continuo opera 5 numero 12 di Arcangelo Corelli. Violino Fabio Biondi. Orchestra da camera Europa Galante diretta da Fabio Biondi.
1: Frédéric Chopin. Sonata in si minore per pianoforte opera 58. Javier Perianes, pianoforte.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato la sonata in si minore per pianoforte, opera 58, Javier Perianes, pianoforte.
1: Antonio Literes. Già por el horizonte, cantada al Santissimo con violines, oboe e clarin. Carlos Mena, controtenore. Concerto 1700. Daniel Pintegno, direttore.
2: Io pure l'orizzonte di aquel

0: Di Antonio Literes abbiamo ascoltato Giappore e l'Orisonte, cantata al Santissimo con violines, oboe e clarin. Carlos Mena, controtenore. Concerto 1700. Daniel Pintegno, direttore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, serenata numero 9 in re maggiore per orchestra K320, cornetta del postiglione. Adagio maestoso, allegro con spirito, minuetto, allegretto, trio. Concertante, andante grazioso, rondò, allegro non troppo, andantino, minuetto, finale, presto. Concentus Musicus di Vienna, diretto da Nikolaus Harnoncourt. Presto. Concentus Musicus di Vienna, diretto da Nikolaus Harnoncourt.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Serenata numero 9 in Re maggiore per orchestra K320, cornetta del Postiglione. Concertus Musicus di Vienna, diretto da Nikolaus Harnoncourt.

0: Rai Radio.
1: Robert Schumann. 12 studi sinfonici in do diesis minore in forma di variazioni, opera 13 e 5 variazioni postume. Pianista Alfred Brendel.

0: di Robert Schumann avete ascoltato 12 studi sinfonici in do diesis minore in forma di variazioni, opera 13 e 5 variazioni postume. Pianista Alfred Brendel.
1: Ludwig van Beethoven. Concerto numero 1 in do maggiore per pianoforte e orchestra, opera 15. Allegro con brio, largo, rondò, allegro scherzando. Inon Barnathan, pianoforte. The Academy of St. Martin in the Fields. Alan Gilbert, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in Do maggiore per pianoforte e orchestra, opera 15. Inon Barnathan, pianoforte. The Academy of St. Martin in the Fields. Alan Gilbert, direttore.
1: Johannes Brahms, sonata numero 1 in Mi minore per violoncello e pianoforte, opera 38. Allegro non troppo, allegretto quasi minuetto e trio, allegro. Luigi Piovano, violoncello, Antonio Pappano, pianoforte.

0: Aus der Landesverkehrsmeldezentrale begrüßt Sie Renate Stauder. Auf der Brenner Autobahn gibt es abschnittsweise Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. In Fachrichtung Süden zwischen dem Brenner und Sterzing und zwischen Klausen und Affi. Und in Fachrichtung Norden zwischen Verona Nord und Neumarkt. Auch auf der Bustertaler Staatsstraße gibt es abschnittsweise Kolonnenverkehr wegen Überlastung. Und zwar in Fachrichtung München zwischen St. Sigmund und Kienz und zwischen Bruneck und Bercher. Und in Fachrichtung Brixen zwischen Findl und Schaps. Gute Fahrt!
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Benvenuti e benvenuti al notiziar da Miseles 2, in cui sabeda al 1 di agosto. In cui da entrata con chi gli argomenti principali con in Iraq comincia una serie di temporali che des incegnant ti descriven. Da tu indoman in antenera l'indogarantil solvis la ferrata son de tella linea del Brenner. Na mostra che invia alla introspezione ondas che il titolo da mostra del scultur Walter Moroder. Tampaz ven l'organizzi il mer qui la cultura ladina. Mui giunta in priemi tu mancun la cronaca da domang in ante nera l'indogarantil sorvis la ferrata son de tella linea del Brenner. De più ne stisce Stefan Pescolderun.
3: Per poter fare la URSS di manutenzione e modernizzazione, c'è un'interruzione del servizio della ferrata d'antor purs nuel Brenner e poi c'è dal Brenner Cina Proc, la quale c'è nulla, ora è semplicemente la linea. Per incerci due sedme alla lunga, il porcal non pite in servizio sostitutivo con incerci 50 corrieres. Da domani non c'è le ferrate sin do regolarmente sentite la linea, anche per discutere la URSS alla do del plan.
2: Con in Iraq comincia una serie di temporali che des ince ginant ti dis che vagn.
3: Dolce alti temporali in Irneste de Plöte trucera jungs del Südtirol, in dutte gli cump de 1200 tarlis, alla dod di ter Peterlin del servizio meteorologico della provincia. Und chiesa ince gaugeme de fuc ten bosch a lacc del venost, u la can lagna a pie fuc, con un intervanta svelta ampo duil de studete in tam curt, e sen bulaccia e verdugio in tablè, bunamanter doc al tia de Joelton. Ince in quel indoda fa i cunc contemporai, situazion che des ince ginant, ti discavagna la doda Peterlin. A gaugia del burtamp in Irsa, de stacche na roa ince del rajung leg e zanter do biathlon de Antholz, che impert ni cureite da perse e paltang, ferisne il pur fortuna nieste e la urda rumne seja rainant pludis alla lungia. Laura in Ant va in l'incessione il toc de strada ad intercurvare la ila lunge la desciaria de colma la dat, u la che le nuove giovane smoglie la nuit d'antre il mercui e la giubbia. Ciò che l'assessura alla mobilità Daniel Alfreider ha lasciato al Savaglia il team del servizio strade di Laura in Ant per desfrattare il materiale della smoglia per Zepaltan, nuove e linciar 7000 cubic.
2: E mudo un argomento, ondas che c'è il titolo della mostra del scultor Walter Moroder da odai la Galleria Doris Ghetta Pontives. La mostra che invece la introspezione e te cara che l'artista si mostra da sua parte più personale. Di più ne stis Martina Rier.
4: L'onda è una metafora per la vita, per la storia, per il tempo che passa. Ispirata dal viaggio del Sri Lanka e dalla conseguenza della catastrofe del tsunami, a Walter Moroder ha in assi maniera da udare la vita.
5: Mi sa che è un bel titolo, perché mi sa che la vita e la storia sono forse che un'onda. E noi pensiamo alla guerra mondiale, fanno ben bobas, i zan son pandic, son liedes, come dice, frai. E la sensazione che in quei sanietz fecung stelli dazza. In a droza che te dice che te sa fe, e che mi sa mi che zan giosi non può da giù, da mi pse, e li è for, la vita li mai che va tut lineare, va for su e giù tut.
4: Walter Moroder se data si laur bele da trops ani giù con la figura umana, ma più che rappresenta persone, sti stal all'artista a cuor a mostre si ana.
5: Un'unione di noi è segna della vita, dell'esperienza che fece in Scila, che volesse fare una rappresentanza di una persona che clia. E la persona non è mai la dora che convince, ma mossa poter valere come scultura di per sé.
4: La scultura sporta in uomo che va di via la strazione. tamets, lec, fra, il van enchaînò su la parola ondas, qui caticiola alla figuras na vaix nia me nauter mus, mancia sen stas.
5: Que gi nia mus, que gi me un spiedl, pavestor. Ia fegi me un medium de lang, qua pudas me un spiedl, calc, cella, cl sen sen stas, dijam me aixina.
4: Per dratna je la figuras de Walter Moroder nianca plu figuras. Per al critic d'art, Marcus Klammer, alla sculturas trop dan fe cum la percezion de l'artisten cont la società dal di danquei.
6: Diese Figuren haben sehr viel zu tun mit unserer Zeit, in der wir eben nicht mehr auf Identität setzen können. Also die Identität in den Dingen, die wir sehen, sondern wir filtern, wir reflektieren, wir bauen Distanzen auf. Und das finden wir auch in diesen Arbeiten von Walter Moroder.
4: Ondas mostra l'artist, dass sie perd plu personela. Da uginga la scultura sielen cio daudai lauras plu sparimentei, ca Moroder fes da for, ma ca resta perdrat ascondui a udledes fulestieres. Sparimentei cun d'autri materiai i le manch, coca ceira, cu lauras auola, jen arricimant sul percurs creativ.
5: Calm da trup, așa că băvegi da nuf. Una esperienza che feci, dipende da quella, che è l'esperienza che mi ha a fare questa figura. Il primo è che non è un esercizio, qualcuno dice, ma mi fece perdere mille ore. E lo e mi fu mostrato qualcuna roba che feci anche, e mi sa che feci un buon, o dai la più perdita di mille ore.
4: Ha detto Walter Moroder. La mostra Ondas je daudait la Galleria Ghetta Pontivas in Kingai Dias d'Ottober.
2: Un appuntamento per turisti e il post per approfondire tematiche legate alla cultura e al lingazzo ladin. Cage il fin della scomincia di del mercoledì la cultura ladina organizzata dall'Unione di Ladins d'Ampaz, con ben 8 appuntamenti partì se fora per dotti stessi che al nesadit in cella presidenta Elsa Zardini.
7: Questo anno ho fatto la storia dell'ospedale, l'Istituto Codivilla, da un pezzo che ha 100 anni. Adesso la Mudana, Frera, la sua missione, ma è importante che la gente conoscesse la storia. E poi la gesta dell'ospedale, entrando in pezzo e tobla, che è 800 anni dalla consacrazione, 1226.
2: Da altri temi, diciamo la storia di Trus da Monte d'Ampaz, il rivier de Ciaccia, la Ciasa de Palza, diciamo trup d'Ater.
7: A poi a un Susi Rotonara con la leggenda sladines che conterà di donna Diglia che affondà la comunità da Pezzo. Poi una V Denny Dorigo che ha contato 80 anni sul Sella della gente ladina, insomma un grumone di temes da poter ingrandire e contare la nostra gente.
2: Un mercoledì ingegno dedicato all'Unione di Ladins d'Ampaz all'anniversario di 50 anni di una radio privata di Cortina. Che ti dà in cena l'erca apposta all'Unione Ladina per promuovere le attività della LIA culturale.
7: Noi siamo sempre in collaborazione. Ogni lunes noi facciamo una mezza ora di cioccolata per un pezzam, tocciamo diversi temi della questione. E ogni sabato ho 10 minuti di tempo per contarci che faccio l'Unione di Ladis, ma non solo la generella, l'Istituto Chiesa de Jean, per dare tutto quel che si fa via per la settimana. Gran collaborazione e divulgazione della nostra cultura.
2: Nell'erca che ti viene data young all'Unione di Ladin si incede che era fece esperto niente della storia del paese, ma dell'attualità del Dani. Ciò che c'è una collaboratessa storica di Radio Cortina, Nives Milani, ne sa dit.
8: Devo dire che io amo tantissimo i ladini, io sono altoatesina, sono nata a Males Venosta e quindi io porto l'Alto Adige nel cuore e per me tutte queste rappresentanze, i vestiti, la cultura, le tradizioni sono la fonte di qualsiasi passaggio anche turistico. Quindi sono molto felice che noi possiamo trasmettere questi momenti di cultura.
2: Per Nives Milani e l'Aur Pro la Radio, un l'Aur che dà gran soddisfazione.
8: Penso che il nostro lavoro sia meraviglioso e che soprattutto quando sei d'aiuto a qualcuno, ecco, allora capisci che puoi andare avanti anche tanti anni. Sì, questo sì, è il mio pensiero.
2: Ha detto Nives Milani. Il prossimo mercoledì la cultura ladina ti è dedicata ai 5 d'agosto al rivier de Ciaccia d'Ampaz. Le manifestazioni svainanti cina ai 2 di settembre. E giunginante concorso di aggiornamento di carabinieri organizzati a Gardana.
4: il Center Addestrament di Carabiniers de Val je lo nitani un curs de soccorso la montas, fat pea al 12 carabiniers bella specializzei per intervanci di crepes, cantang il curs poduj largias i competenzas in cont l'attività da soccorridaures la montas. Ntang il curs ca duran catrenas, je lo nifat de plu lezions de teoria ince proves pratiques, cun simulazions d'intervanci de soccorso de condizions realistiques, cocolas pudas avester ince per davairat la Dolomita. Il curs è unifat in collaborazione con la Krausch Kurchna, che sa cruciat la lezione per la durvanza del defibrillador, per savai cosa comportet in caso d'emergenza.
2: In cui domani, il indosso il programma la festa da Monte de Plunestige, Margherita de Thomas.
9: Il tema Cernufora che sta in reverda l'alpinismo è tutta sia espressions. La festa è rueda che sta in sia desnevesima edizione ed è sempre la metà di un passione e volontariat. Un momento lo che la comunanza sabina te Val de San Nicolò e la seconda tres la musica e sa ora è la tradizione che ten viventa la gente de fassa. I crepes che stanno i protagonisti della festa. Il comitato d'Endrez vi dà da Melissa Locatin la ora belle che dutlan perché l'event carene. Iena ventina i stonci della lies de volontariat che mossa sia attivitedes. Na mostra porta dant cultura e identità ladina. Le istonc dei giagras, dell'ana, del schit in fassa, della filogrammatiches, dei donatores de sang, studa fec, gropes da monte, mena crepes, la musica e i cores, la lia bambi, bez malà, la cooperativa sociale Inout e i Krampus de Pozza. Ma ora informazioni sul portal www.festatamont.it o la che sepel ince de scerer il libret con la mappa dei istonc.
2: E giunginant con d'altre manifestazioni.
4: La Biennale Gardaina pieta in centangel mangs d'agost de plu manifestazioni che accompagnaia la mostra d'art contemporana. Domani in 9 d'agost da mese la understamsti il workshop creativ per motongs e mutangs dai 4 ai 12 anni e si famiglias. Pont dan conteda e la sala trenker da cesa de cultura d'ortigiai basita. Vorrei 9 d'agosto, dalla 5 domsti, vanno il maturgit l'ex-bar della Dinia su Plaza Sant'Antonio un tournoi de Schoch Blitz in collaborazione con la Lia Schoch Gardaina. In sada il 22 d'agosto, invia l'artista Judith Sotrifer a una visita del suo atelier o la che nasce la popes tradizionale di Gardaina e d'altri giorni lang, dalla 4 domsti in Ant. In tang dutling sta de miercoldi de domania, van il pita visitas manedas per gieticale all'operas d'ert installazions auch di jai e sapilat. Per dute l'informazions e per se la scenute super la manifestazions, possen cialete sun la plata internet biennalegardaina.org.
2: Oda ali ste, kaže il titolo del concert che sarà da ling schnöt de Dija Badia. Al chante son al cor Kerigma un non brass Maximilian Mora al clavier e Moritz Pescoldarung marimba e cajon. Dal di sarà al toch classics e moderns da Bach a musica contemporanea, por cor ince strumentai che celebraia la bella sajun, clas maniras plü de svalies. Il concert met mang da mesa les nuda sarà.
4: Da un passo a 250 milioni d'anni è l'unità della maggiore estinzione di massa della storia della Terra. Sul troi geologico Sabulla si è conservato testimonianza del SAS che conta di questa traunida e che dà il mezzo di ricostruire il processo della nascita della Dolomites. Il Museum Ladin e la Lia del Turismo d'Ortigia in Vierjantanglin sta un'immerdi a nascita con il paleontolog Hervik Prinot alla descurita della marruia geologica del rayon. La gita è saurita per duc. L'anconteta è de merdi della doidomsti per la Lia del Turismo o la che l'ianche mesung se nute su d'angora, credang sul numero 0471 stanzit stanzias 00. 0471 stanzit stanzias 00.
2: E giunginante c'è con una noella del mondo del sport. Prossima sabato, a 8 di agosto, ven l'organizzare per il Champ del Sport Pradella San Martin, il torneo di Ingiuc al Palè. Al tolar aperto, la squadra dell'FC Gardaina del fascia calcio, la Valbadia de Fodom. La prima partita sarà da Luna Domiste. Duce d'Arbel inviata nie Ciarei fa il tifo. Te do Ciana e festa con musica. E ti dunciamo noi la previsione del tempo, dove è temporale della notte d'antra in Irvandes, in cui sabato il cielo in cui sarà in contro Soradl. Tempo ideale, pur ci soppur molto, se gode la natura. Incendo mangi le previsioni buone, con un bel deda di ste, con alui sval temporale dal cialt. Ince por prossima edma va luna de cialt, cimo in ant. Il notiziar la dinseria chi lo di lang desto sta pronose e di osta attenzione da Roman Clara al microfono e da Maximilian Hauser alla tecnica. La programmazione ladina va zaninant con il programma La Coppa dal Caffè, con un'edizione nuova di Tesurs Asconius e Mineuras, tema in cui è Tesurs Asconius e la Mont dal Schotz. La trasmissione è di Susi Rotonara. Buon nome se ci modi ci canci dottescantes con i programmi Sterai, Ladinia.

La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mettu agida i programmi sladins della RAI.

0: Le significat cultural dels lians dels ladins.
1: En bel bon dom es dit a Susi Rotonara e banyo dus e banyo dudes a la copa del cafè. La trasmissione d'en que ti cerons in ant al significat cultural dels lians dels ladins, alla dod la tematica di tesurs. Cta cadum cum va l'aspet particular o cum i misters di crap. In que al diuns in ant in valgunes liandes cada fa cun tesurs as conius di crap. Un al di la triade del tesur c desestra as conius ras e jun in ant cun la lianda d'la munt dal sciotz che vain dal raiun de Maro. Agne cun te calet cal raiun na munt dal sciotz. Modgünen sal posta visa u la carae. Am pudoit t'castamunt da na piccia porta bassa, che curida da tronuros de ciftel ton, e alla ge magnada lan, plu visa in la veia de San Jean, da gite da casta porta e da udai il shots. Un bel aldi de plu liandes, caladod ved le scardanzas, gera da udai e da ciafete surs in la veia de San Jean. Moince, cal ne nia sauri dal fa. Chic si infida it dalla porta della munta del sciotz, msati ester an grum daries proes, c'stamana un gran corage. Mo se al tifos ste dal supere, spo fos l'arve, pro na gran ricchezza.

La lianda conta che carvada porta ite, m'sapa se fora pur un port dar strante scur. Erva un bel palaz, u la calè mazes scains, chandlir se spilli duc d'or. Dai lo, se sal desmentir la realtà, esminé da istarar vet natramon. Spo, m'salpa se fora pur un salamant, u la calè un grumund monades d'or, arconciada se cina se sot. Calis pudusto para tant scalciafia. Ir curdun, kincht la lianda del mandel da unesia ras, fora dal test i tesori di ladins de Titalton, che un al di là triade, vagna il conte che il patrun da ras Franciasc erve a unesia del palazzo del Petler Beppo, ten salamant u la calè tut d'or e u la calminada istararve ten atermon. Che stulò le smunades la munt dal sciotz, udò teniade comparì un gran chang fosc, che ti sarà altro. Mocas chang, nat guindanz. E, s'accai, ses infide da tigia d'incontra, s'en fosse il champesse un apert, e les lasce passe. Dai lo, es il spaudu un grumt soldas con ermas che il manacià. Moles sables e mozes. E se les al bul courage da tigi purmez, spolesi la scepa se. Spo, fosse l'arve dandan merd flames ken vardonia. Shallen ses niet mu, e se pudi passe in anterfora, senza spurge. Tcal, fosse il sporve ten gran rü kel tigni se. Mo, kne niet an sot. E se, kshallen ses niet mu, spo fosse il passe sura ia senza neanche ni mol. Mo alla fin, fosse il chamorove pro un gran furniung, con la it di vini sort di mostri. Bisca si traguns dat mai, ciu ti afora e ti suffla dos. Shall fos ginant senza tama, fosse l'arve pro la porta, u la calè giut la munt dal sciotz, e alesin dopo di fora, con dut lor, calèste bun da stoppara dal salamant. Plain de monades. Cala persona fos po stada rica pur tutta la vita.

Al vain kun te, kvini an, elen valgunas personas, kjeitet lamunt. E che la maju pert, antigara tarania, da supere las proas. Dgunes pudushte la ite pludande, de che cancagne mesanut, el tagnade, dutl tesur spari, e che cacciamo la ite, se snia plus cafè la porta, da gifora. Kikst mo da passe tres les proes, surad mitz lor kai sa tut, e kirim passage da son champe fora. Mo la porta, ne nia plus da cafè, o alla e sarà da pro. Spo, arvait un salamant mitz scur, u la ca in sinti, no crux, no li grazas. Aim sa aspte de lo nan in tir, cine in la vea San Jean. Canca jes spo pudu fora, in antar nas fasa d'un crap, che conciot un pais dal dut furest. Dei lo, essi pudu gi tru ca casa, mo essi sdarst un te da ce fel tru. Se cun al di, e la vea San Jean ande qua in dant plu gunot, pro e continuus ca dan fa cun i tesurs. La lianda d'la munt dal sciotz, conta ince l'esperienza di persone che ti è stata da gite e da gi fora senza dan. Un giorno desisto ste bun da ti charie un grum d'or se spine al ciang dat mai che sot la munt e darve fora impara. Al vanince con te che namada è giuta da porta ite con un pitch mut. De calamina clino zanza del pice l'es stravardata da vigni prigo. Alla ti è stata da stoppare a tre por, mo in purmo, canca la sne stata in doda porta fora, sale in tnu, cala saggio menti il picciumut del salf plain d'or, canca il fagiola blaita con smunades. Alla urosh po zruc a sel do, mo la porta ebil sarà da pro. In sce, è la giuda ti con te, cic ti è sottstu al pro. Ctia con si da gin do tla munt dal sciotz, lan do, in la vea San Jean. In sce, alla spofat. E alla ce fe la ite somut, che san ste bagn, e che suga con gran toc d'or. Alla ed lungial an ciast plain d'ordura maduda. In trami esporva sains in tung fora d'la munt del sciotz.

I recordun incenatra li andat la Valbadia, u la calva in cun tedan sciozza scugnu, cara del sciozza de Santa Berbora, a la Val. Glunge alla dlige de Santa Berbora, do l'ester sot terra ete un tesur de gran valuta, chi nobli de rue do avai c'aveite. Un paur sen rue, che en perd famiglia, e a tre cimituns da trasse, è d'arda la miseria. Allora trup, mo in po' nal mai soldi a sat da quin. Na sara docciana, tratanca gli edit la corona, ti è il tume ital paur del sciotz Santa Berbora. Al ne nia bunda sin dormdi, decal punsa ma plu al sciotz. Se al ti fos ste dal caffè, spo fos il steric taniade. La notte de do, che è scura e chita, al tut la decision da gi acchiri il sciotz. Canc duc dormi, er giugen cianò, a ston picl in badì, e è piesso contra Santa Berbora. Dall'amdema ora, el t'adlige de Santa Berbora, il fant d'lusti, c'stigio la corona. Il fant, am tu manda al di de te boc surc, tres plus da in pro e tres plus da d'alt. In sce, alla tira punse al bau, e spirit la nut, e al punsata gnade ma plus un champè. Da gi fora d'adlige, alin ciumpedet le scondles dal lat, cala la scedan us, ca in scem tumang da brudure je puriarc. Il pur paur che c'ava, sat mu tang da san can cala al di cavera, cal sapun se cal fosi spiric di ritri dru quer dal sciotz. In sce, al ciure lunch les masaris, es ne champè tant bota cal tie contra chans. In charmesa nut, elar via chasa tutta suie e blanc scecnacciara. In sce, un sa plus de gugni fide da giacchiri il sciotz de Santa Berbora. E con cash sun zerva alla fin de la trasmission da in que. E giunginant il prossimo iat con l'approfondiment de datres liandas latines. Giulan caes ascute se e inant un bel domis de da Susi Rotonara. Giulan caes ascute se e inant un bel domis de da Susi Rotonara.

0: In sella din Luca Guglielmi lei a porta ite da porto au direttor e norden del di per domanera la SAT, società alpinic tridentins che gestis na rei de troes de 5.600 km, de mirer i troes da mont, la via Ferreda de Contrin su Marmoleda e il via d'Alpan. Sun quest'ultim troi a Pontin, di ultime sein l'estat più morce più intervenci del soccorso col Jolier, no de mo a turist ma enci a zenda al post. Il presidente della SAT, Christian Ferrari, risponde a Guglielmi, le pericolose mettere a piede manutenzione di troes e sicurezza. Teduta la Elpes se spenge per un modello a ciò che la responsabilità la se la tole l'alpinist o l'escursionist. Per Ferrari, gevele duchere informer merch e il ghes che vensa mont, e a piede critiche al consigliere Ladin ence perché che per el consigliere orden del di l'attacca duc i sozi della SAT e l'urier di volontadives che se cruzza della manutenzione di troes. La posizione della SAT la ven sostenuta ence ten comunicato dalla sezione del CAI del Center Fassa e ence dall'ambientalist Luigi Casanova.
1: La mutazione climatica di temperature estreme ha conseguenze senza per la marmolada. Il da circpatas for pluiplu il ciaut, audion Stefan Pescolderung.
2: Il stress termico fece partire la marmolada, che si disse presenta la ciò con piuccia o pras di guna a naite truc punch. Questa è entrata una conseguenza della piuccia naite d'inverno. La proa è sporvata nelle zone di cialt, in cui si tebe la quarta, che si fece sentire sull'alt con il zero termico sura i 4.000 metri d'altezza. In più, il c'è molto fatto che la pera senza naite attira i raggi sul radl, tanto la naite e la glaccia si lega c'è modo più. Alla dod Christian Ferrari, presidente della commissione di Dalciaz, la SAT, e la marmolada di seguì la ciò dolomitic più in sofferenza.
1: Union a la notizia che riguarda la viabilità pubblica della provincia, da domani in anto di RAL in o garantil servizio la ferrata son tutta la linea del Pranner.
2: Per poter fare la URS di manutenzione e modernizzazione, il stè una interruzione del servizio della ferrata d'antor purs nu el Pranner, e poi ince dal Pranner cinac proc, u la cale ince nu lauresso in plutoc la linea. Per incerci due sedme alla lunga, il porcaglio più tenso di servizio sostitutivo con incerci in canta corrieres. Da domani non c'era le sferate sin do regolarmente sentite la linea, anche per discutere la URS alla do del plan.
1: Tra caratai in quel primo dì della festa da Mont, la valeta da San Nicolò, Margherita De Tomas si pronao stata sul post.
3: L'argomento cernufora che stan reverda l'alpinismo teduta sia espressions. La festa è rueda sia desnevesima edizione, desche sempre la metà d'un passion e volontariat. Un momento lo che la comunanza sebina te Val de San Nicolò e la seconda tres la musica te vigni canton, la mostras i saoras, la tradizions che ten viventa la gente fassa. Belle che 3.000 persone se ruede ste Val de San Nicolò demo anche con corrieras, con auti e a pe. Una ventina e stoncensigni dai volontadives de fassa che desfora da magnare beiver, una mostra sull'alpinismo fassan porta d'ant cultura e i protagonisti del passà. La festa Tamonte te Val de San Nicolò la va in ant fin dalle sie de doman domesdì.
1: Ive l'impression della festa Tamonte s'arrange da udain snuot da trail. Mon audle della previsions del temp, doi temporai dan cui doms di posteln c'è moda saira pluai a luas. La domania materaman con trop suradl i temperaturas da ding sta, doms di via posteln nosso formevel temporal. Con cascel dutel notizier, vo la chonsan king mesalaot in compagnia de Bruno Marucca ad uccanc moinant na bella saira.
4: Rai Radio Ladin. Inire in che personages, avvenimenti e storia.

Nabila, buonasera. Aduci dutos da Bangkok. Io sono Bruno Marukem. I bangoni sono la frequenza drei la linea per la prima de due pertes de questa intervista con chef Norbert Kochner. E a bel piacere dan con te Norbert, tlout la capitella thailandese, Mandarin Oriental, calc pudon defini calc hotel plus important la città, ite calc Norbert hier stat acce da banchan di 30 persone di nuovo restaurant del hotel per passa 40 anni. Da chi giani alla bu l'occasione di cucinare per de gran personalità che va dal re del pop al re della Thailandia. Danci comincei con

0: pêche, ta prima perte, là, c'est même compté le plageur que l'État a compté Norbert. Que ringrazio del cuore per l'occasione e che mi ha accompagnato la chiesa da fuoco dell'hotel dove ho potuto dare un gran rispetto in mano lei da tutto il personale per me c'è del che conosce no? In un nome di 1300 persone che lavorano in questo hotel e non ne ho tutti 1300 ma non ho tutti troppo sì. In quel modo la salutare e l'abbracciare qualcuno della famiglia che anche l'audo e che c'è stato veramente bello audo e che c'è una dimostrazione che non l'ho fatto che ti passa 40 anni. E poi mi vengono a un buon scuote su con questa prima aperta intervista con Norbert Kushner. Scominciò nel tutto saluti Norbert Kushner, ringrazio in ciò che è stato la Rela anche e perché nel tutto buon domsdì Norbert, buon domsdì. E poi scominciò di Jean con Tom un po' che qua Norbert Kushner diciamo i primi anni di vita.
1: Io sono nato nel 1945, da noi, sa sacco, sa pinai. Per me, quello è Norbert da pinai. C'è una ragione che non sa che è artigiai, per conoscere tu Norbert Kushner. Sei paniere se tu li conosci, ma se tu dici Norbert da pinai, poi mi conosci. E poi l'anci in canton, con la grande rara, sono spondato nei giusti artigiai. E io sono andato a scuola, con cui le carenze, non le carenze. C'è un mio padre di Xmantra, che il papà Banzi a scuola andò, che il fesia, un tanto a fare per dire, tanto virti che mi sono a scuola. Sono sempre 1952, lo fanno altrimenti. Sono già a scuola, non mi sono neanche la già a scuola, ma io fuori di scuola, io fai ganz buon d'italiano, di tedesco, geografia, de storia, ma slet de fecons, cal fania. Fava un po' da sbriga, ma m'le forca veda, che to. De latin fa yang bon, a mem sa bel li lerde, cal sa voi belaua da manz, cal sa voi gons bella storia di grecin sa voi bel. Ma c'è lo zanza no. I ponam bel di, ne dit, mi nu a plonia zi a scola. Ma, io lo fo u da il mond, ma io non ne imparà come cuoco, ma è fuori cucinare. In tutto il mio letto, tu studiassi cuoco o povestri kellner, poi sei un soldato laureato, poi sei su una berca, o poi sei un altro land, che dici tu. Insomma, sei su una berca, ma perché sono all'idea qui, a Bangkok?
0: Perché domani Kank Eis da Jean dit, mi sa vasbe la fevel da detel, agi ora per il mond, fa per l'olpsir, man vedi in valgun anni, po vanni na truc tigredaina, o fa per la mentalità da virta, ma magari stai per fuori d'met?
1: No, nia, ma no, io la fuori dai, il mond che lo aveva dai zeg d'altro. Perché al son gi, il prim son gi amarante, un piccolo ristorante sotto l'alarm, ristorante Atua, che son stan tra stuf, i ponna, chi roita che è la forsta al gund, posso dire la rida la forsta al gund, l'ora, la forsta di città, poi anche l'ora anche il ponigril, che è il Neuer Hotel, il Stifterhof, poi anche l'ora, in più di lunga manondra.
0: E tu già dai stessa da forsta?
1: Io già dai forsta cucinare di te, ma non è un barà. E l'ultimo sono sponagito, da dinte Westnoven, dal Hotel Stern, e poi là e abu un autounfall con i miei compagni, mai rot na giama, e poi nel sons guatli spedel, iora del cal, e poi de genè e mi so gi a felanaia. Ma dato che fa tutto zot, poi mai bestel manda in convalescenza, per tre mans scioli noi de guni, e so io gi da mi pera da mande scioli che non c'è l'agnia, poi nel sons gi, Mogna del Hotel Stern ha veduto la Wintersaison a Fosch. Toma il ding, il besitzer, il Bürgermeister de Westnofen, poi di Akalava Papa. Poi fa tutto calmo e poi al primo di mai sono spogli a Cuneno. Da ciò che il primo di mai sono spogli a Cuneno. So a Lonza, voglio da salutare. Non mi fa niente. Poi di buongiorno. per di cosa, buongiorno, potevamo tutti spiegare, eccetera. E pendant quel dì, abbiamo mandato in su che abbiamo suggerito a Maddaloni, Maddaloni è la loggia caserta, c'ho lì di Guni, in sei tanti c'ho lì di ma poi c'è di Guni, una femme, una sei, sono a Roma dalla unsta sera. Penso che voglio essere fermo, c'ho il zucchero, c'ho appena giù a Napoli, da quella perte che c'ho appena dalla loggia domani. Poi mi ricordo di fare la pizzeria, pizza al taglio. Non sono uscito, ti dico, io sono saudè, caludese, io ho fame, ma non con soldi. Puzzai se vuoi mi dare dei piccoli tocci di pizza che vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, pizza, mi vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, poi bancellare, del caro signore, ma è tutto bello, ma io non posso pagare perché non so se ho 100 lire, 200 lire, non so, fa niente, da tu da dove vieni, da Bolzano? Ah, tu verrai a pagare, maldita me. Poi, ma già, ok, poi la pietra va bella di strada, poi mi mandate il pacchetto con due dei tocci di pizza light, e mi dico, questo tocci con te, stessi fa un po' di maglia, posso suonare a Maddaloni, dal fa de lunch, so it, lo d'guni mai di nia, son it na til camerata, son stando i tre dies, de gun me di giorni, e di giorni, fin cal ho da gai, it's alpino, da dove vieni, voi alpino, e lona, pui di tali cali via i cai, pu, che lo banza can io sa guai, mi un se nia, io fa già fin, non sa vai, per la fin, poi papà, ma tu, i pona uloi me mudè, de uniform, de vestre la giù, per cuginare, non si è a cuginare. Pensavo bene a cuginare, proprio tanto non sapevo bene a cuginare. Per noi, per assegnarlo. Fa bambino, fa bambino. Magaloni, caserta, fa bambino. Io l'ho estro albino, in mia, a mia zegdaut. Poi con ta Gobi, calma di tu. Io ho un mio zio che è medico militare e c'è in Leistenbruch. Poi mi si tu si, cancro ben ora na tel cotla, poi da si mia la truca ita, mi si gi l'spedel, e poi che mi già ti dobbiamo operare, e poi tu dire no, io non mi lascio operare, io voglio andare a casa. Ah, tu vuoi andare a casa. Quando dice curt, mi dà il congedo. Gita fatta, dice no, e poi mi scritto il congedo, poi mi dice, io non ti metto la bandiera perché non hai fatto il servizio militare. Oh, mi dispiace.
0: Telefono.
1: Sì, telefono il 31 di me, poi sono in congedo. E poi sono già a casa. E poi mi dice, molto ci vuoi sapere di vita. Poi di due cugine mi sono molto bene. E poi sono come cugine. Poi dice, sì, per un manondro, e poi mi dice, e tra grandi la Dolomiten, fa scritto che i criroa dei giovani della Schweiz e i calfora alle ras. La rastel jura, ti è scritto, e che mi ha scritto che posso gi. E poi mi ha detto che di novembre, a tintal di novembre, sono gi a Lausanne, un didant, prioni al jueva sa terra, dormi il Bahnhof, e poi unì della polizia, e poi non dormi, e poi no, no, se vuoi bel. Bel ticket che mi ha detto domani, a Yverdon, e poi vede Saint-Croix. Per laurea, mi bantra, poi sono vai in aiuto, poi ti do sono vai, dove scominciare laurea.

0: Von den Bayreuther Festspielen 2026.
1: Si è concluso così Götterdämmerung, il crepuscolo degli dei, dramma mistico in un prologo e tre atti, musica di Richard Wagner, in diretta dal Festival di Bayreuth, al Festspielhaus. Abbiamo sentito il pubblico accogliere con vivissimo dissenso, io credo, posso ipotizzare, non tanto l'esecuzione del cast, anche perché avete sentito probabilmente è uscita Camilla Nylund a prendere gli applausi dopo aver interpretato l'Olocausto di Brunhilde, accolta da un grande applauso improvvisamente, e invece credo che fosse l'impianto curatoriale, perché così è stato indicato, questo credo che sia poi il cast che appare adesso sulla scena, l'impianto curatoriale, perché così si è fatto chiamare, di Markus Lobes, con le scene di Rolf Gutjahr e Maria Pia Makert per i costumi, a non aver convinto. Ecco, Brunhilde, Camilla Nylund, Siegfried, Klaus, Florian Vogt, Gunt, Michael, Kupfer, Radetzky, Alberich, Jochen, Schreckenbacher, Hagen, Mika Kares, Gutrune, Michaela Hintedoble, che interpretava anche la terza Norna, Waltraute, Christa Meyer, prima Norna, seconda Norna, Anna Kissiljut, Alexandra Ionis, Voglinde, Velgunde, Flossilde, ovvero le tre figlie del Reno che recuperano infine l'oro all'esondare del fiume, quando sfugge dall'ultimo tentativo di Hagen, Katharina Conradi, Natalia Skrička e Marie-Henriette Reinhold, orchestra e coro del Festival di Bayreuth, Christian Thielemann sul podio per una nuova esecuzione del Ring wagneriano, questa volta in una posizione anche di dirigenza artistica per il Festival di Bayreuth. Ha rilasciato un'intervista tempo addietro in cui diceva una cosa piuttosto curiosa, cioè quando arrivo a Bayreuth mi taglio le orecchie e mi applico delle orecchie nuove, sono le orecchie di Bayreuth, quando poi a fine agosto il festival finisce stacco queste vecchie orecchie nuove e metto le mie vecchie orecchie. Questo per dire che conosce molto bene il rapporto del suono nel rapporto fra buca, orchestra, voci, e anche nella costruzione di uno spettacolo. Questi ecco, Christa Meyer, così sentiamo un po' la ricezione del pubblico.
0: Und auch als Waltraute im Ring. Und danach war sie auch im Holländer und auch im Tristan.
1: Anche è stato anche nell'olandese volante, nel Tristano in passato, Christa Meyer.
0: Ricordate. Magdalena Hinterdoble.
1: E Magdalena Hinterdoble, che è la parte di Gutrune. La parte ingrata, se vogliamo.
0: Gutrune, hier in der Götterdämmerung.
1: Ascoltiamo almeno.
0: Und jetzt war gerade Gunther zu sehen, Michael Kupfer Radetzky.
1: Michael Kupfer Radetzky, l'interprete della parte di Gunther.
0: Hier in Bayreuth am Start. Viel Applaus jetzt für den finnischen Bass Mika Kares.
1: Tanti applausi per Mika Kares, la voce di basso che deve interpretare la parte nera di Hagen, la buia autorità di questo interprete, sì.
0: In Bayreuth gezeigt hat. Und er bedankt sich auch bei den Orchestermitgliedern im Graben hier in Bayreuth.
1: Grazie per queste opere, intanto i messaggi al pubblico, per fortuna che la radio si ascolta solo la musica meravigliosa, infatti le vostre reazioni sono tutte molto positive.
0: Klaus
1: Florian Vogt, applaudito dal pubblico.
0: Zunächst Hornist im Philharmonischen Staatsorchester in Hamburg und
1: sta
0: später
1: dando tutte le sue posizioni,
0: noch Gesang studiert und
1: dove ha studiato, il canto, la posizione fissa ad Amburgo e via via le altre. Questo cantante oggi molto famoso, che ha cantato anche alla Scala nel ring, nell'ultimo ring di questo anno, un cantante dalla vocalità molto particolare, molto chiara, che soprattutto lo ha indirizzato inizialmente, anzi per molto tempo, con le parti di Lohengrin in particolare, le parti più liriche, e anche diciamo la sua resa di Siegfried è un Siegfried dal carattere molto solare questa voce, che non a tutti è piaciuto, qualcuno non amava proprio questa caratteristica timbrica molto personale del cantante, sicuramente non una vocalità brunita o più scura, una realtà più scintillante, con una modalità di tenere gli acuti sempre però molto sicuri, molto personale.
0: In der Götterdämmerung, der große Monolog am Schluss.
1: Sta facendo i complimenti, diciamo, comunque ricordando come ha sostenuto, e devo dire ha sostenuto molto bene alla fine di un'opera molto stancante e di un intero ciclo, Camilla Nylund, anche lei è stata Brunhilde al teatro alla Scala, quindi noi abbiamo anche avuto modo di ascoltarla da questi microfoni.
0: Und jetzt kommt der musikalische
1: Leiter. Ehi, yes, kommt der musikalische Leiter. Ecco che arriva il direttore musicale Christian Thielemann, che ha diretto l'orchestra del coro del Festival di Bayreuth. Mi sembrava giusto almeno così dare conto, no, dell'atmosfera, del calore. Vediamo se abbiamo un minuto per sentire quello che succede quando arriva Markus Lobes con il gruppo del team che ha prodotto questo grande lavoro legato all'intelligenza artificiale, che mi sembra abbia abbastanza diviso il pubblico. Non è detto che fischiassero tutti, ma insomma dissensi ce ne sono stati. Ricordate sempre che il costo del biglietto è anche trovarlo, a Bayreuth non è esattamente minimo, quindi ognuno ha le proprie aspettative. A me Siegfried è piaciuto da semplice ascoltatrice, è giusto, a molti è piaciuto, qualcuno dicendo che non abbiamo fatto abbastanza critica sul canto, è molto difficile farlo finché non finisce
0: l'opera.
1: Vediamo se adesso esce.
0: Und alle Solistinnen und Solisten haben sich jetzt noch einmal vor dem Publikum verbeugt. Und Christian Thielemann lässt einfach nicht locker. Da gibt es auch noch einen dritten Verbeuger.
1: Io direi che a questo punto forse possiamo lasciare, anche perché abbiamo in realtà una parte della trasmissione da concludere, anche con una proposta molto interessante che ci viene dalla Biennale Danza, quindi sì, ci salutiamo con il Festival di Bayreuth, tanto come fosse stata accolta la regia più o meno dalla conclusione, subito a caldo l'avete un po' sentita, poi ci sarà occasione di leggere, spero, sulla stampa specializzata, anche sulla stampa più generalista, quando si lascia un po' di spazio ancora alla musica. Abbiamo ascoltato Götterdämmerung in diretta dal Festival di Bayreuth, e questa era l'ultima delle tre giornate, un prologo che potrete ritrovare con il riascolto con l'app Rai Play Sound. È un piccolo grande privilegio che vi offre Radio 3, quello di ascoltare in successione tutto il Ring come quando volete, almeno per una decina di giorni. Potete farlo, potete farvi le vostre idee, riascoltare il professor Quirino Principe, riascoltare la conversazione con Maurizio Gianni, riascoltare persino la nonna di Beethoven che ha aperto il festival, credo ancora per un paio di giorni. Noi chiudiamo questa lunga, ampia pagina, ma molto diciamo condivisa, con molta emozione dal nostro pubblico che continua a scrivere al 335 5634296. Direzione pesante retorica, vedi, qualcuno non ha convinto. Per esempio ho trovato la scansione ritmica del finale molto magniloquente più che drammaticamente coinvolgente, però insomma è stato molto coerente in tutto il suo percorso Thielemann. Grazie mille per queste giornate. Bene, chiudiamo qui il Festival dei Festival, la prima parte di questa sera.

0: A parte vi ricordo che domani abbiamo un appuntamento molto importante insieme alle 21:15, il concorso internazionale di composizione del 2 agosto, il concerto finale, saremo con Guido Barbieri, l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Marco Angius, i premiati dalla giuria, poi lo scopriremo insieme domani nel dettaglio. Ma adesso un altro appuntamento importante è quello che si sta tenendo con la Biennale Danza, che è in scena a Venezia fino al 1° di agosto, temperature permettendo, anzi sfidando anche le temperature. Abbiamo con noi per raccontarci questo 20° Festival Internazionale di Danza Contemporanea con la direzione di Wayne McGregor, Roberto Giambrone. Buonasera Roberto, non so se ho detto una cosa inesatta a proposito delle temperature, credo che il caldo si faccia sentire anche...
1: Hai detto bene Andrea, perché è davvero insopportabile a Venezia, soprattutto il tasso di umidità che è davvero incredibile.
0: Tropicale, sì.
1: Tropicale. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Oggi diciamo che tra qualche momento, tra qualche minuto si conclude davvero questa edizione, la 20° della Biennale Danza qui a Venezia, perché è in corso la replica dello spettacolo Scirocco di questa compagnia Wind Dance, una formazione diciamo che si è costituita da poco e che con diciamo la benedizione di John Neumeier, perché appunto lo spettacolo comprende due momenti, una coreografia diciamo a più mani ispirata alla morte a Venezia di Thomas Mann, e poi una nuova inedita coreografia breve ma significativa di John Neumeier, che ci ha deliziati con i suoi racconti qui alla Biennale di Venezia. Un 87enne arzillo e per niente diciamo sul Viale del Tramonto, che giustamente non intende cedere diciamo al tempo, e che appunto ha dato un suo contributo a questa serata conclusiva con una breve coreografia ispirata anch'essa a Venezia, che si intitola appunto il Ponte dei Sospiri, Bridge of Sighs. Ma facciamo un passo indietro. Tu dicevi giustamente la Biennale diretta da Wayne McGregor. Wayne McGregor è stato appena confermato per un biennio, la notizia di ieri. Quindi una delle direzioni più lunghe, quasi quanto quella di Ismael Ivo, che è durata quasi un decennio. McGregor quest'anno completava il suo 6° anno, perché era già stato rinnovato per un biennio. Ebbene, notizia di ieri che Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, ha rinnovato l'incarico a Sir McGregor per altri 2 anni. Che dire, una notizia accolta con benevolenza, con favore da parte di tutti, perché bisogna dire che in questi anni McGregor ha dato un'impronta molto, molto internazionale, molto variegata e di qualità alla Biennale Danza, per cui diciamo, al di là del fatto che è sempre auspicabile una varietà di sguardi sullo stato dell'arte, è pur vero che se dobbiamo trarre un bilancio, e poi abbiamo cercato di farlo proprio con McGregor che abbiamo sentito, bisogna dire che ha lavorato bene.
0: E poi si è anche molto affezionato, no? Si è veramente, come possiamo dire, si è buttato in questa sfida, non l'ha preso come una carica di onorificenza mentre continuava a fare altro altrove, cioè si è messo veramente dentro.
1: Sì, questo sì, anche se ha continuato e continua a fare altro altrove, perché comunque è ovviamente un artista corteggiato da teatri di tutto il mondo, però devo dire che sì, ci ha creduto, ha portato una ventata di novità, è una presenza che si vede anche in questi giorni, non si è perso uno spettacolo, era lì e trovava una parola per tutti, insomma. Riflettevo prima su questa accoglienza del crepuscolo degli dèi, no? Questo dissentire al teatro, che forse veramente è rimasta una prerogativa della lirica, perché purtroppo nel teatro e nella danza non esiste più. Una
0: Ma
1: volta
0: noi
1: si
0: diciamo
1: faceva.
0: che diciamo che c'è solo il teatro e c'è pochissimo teatro lirico, quindi diciamo, speriamo che nelle giuste dosi ci sia un po' dappertutto, perché anche noi lo
1: E no,
0: troviamo poco.
1: invece non è così, perché purtroppo una volta si dissentì, il pubblico diceva la sua, insomma, ecco, forse rimane ancora un poco più nella lirica
0: Ah,
1: che non,
0: ecco, è
1: certamente non
0: interessante
1: nella
0: questo.
1: danza, insomma. Quest'anno si è un po' divertiti, ecco, tra addetti ai lavori che stavamo lì ad accogliere tutti gli spettacoli uno dopo l'altro, e questo è stato l'anno delle standing ovation, cioè la sensazione è che il pubblico rimanga contento sempre e comunque, che addirittura sia di una generosità quasi, diciamo così,
0: Eccessiva. Cioè,
1: eccessiva. E
0: diciamo.
1: allora ci si chiede, ma come, non ci sono differenze, ecco, non c'è modo di capire quanto una cosa sia diversa, migliore o peggiore dell'altra. Ecco, è strano, è un fenomeno sul quale forse converrebbe riflettere un po', ecco, la fruizione, il pubblico, le abitudini, eccetera. Adesso non lo dico in particolare per uno, o per uno spettacolo, per uno piuttosto che l'altro spettacolo. Diciamo che
0: Una sensazione
1: ovviamente
0: generale, una sensazione che ho avuto in alcuni casi anche
1: generale.
0: io. Sì, sono d'accordo.
1: Perché è ovvio che poi in un cartellone così variegato come quello della Biennale Danza ci sono stati gli spettacoli, diciamo così, deludenti, altri anche sorprendenti, e però appunto difficile, se ci si dovesse basare sulla reazione del pubblico, sarebbe difficile poter spiegare perché uno spettacolo in realtà è migliore dell'altro. Ecco. Ma detto questo, andiamo con ordine. Due parole le spenderei su questo spettacolo che sta per terminare, la replica di questo Scirocco di Wind Dance. Perché è curioso che quest'anno ci sono stati due sguardi su Venezia e in particolare sulla morte a Venezia, no? In particolare questo spettacolo, questa compagnia che è formata da danzatori over 40, ha voluto appunto debuttare, perché si è formata da poco, proprio con un omaggio al romanzo di Thomas Mann, che appunto fa serata insieme a questo breve pezzo di Neumayer sul Ponte dei Sospiri. Ecco, questo è uno spettacolo strano, perché in realtà del romanzo di Mann rimane soltanto una vaga ispirazione, e forse la cosa più interessante, perché poi è uno spettacolo, ecco, forse il limite di questo spettacolo è che ci hanno messo mano in troppi. Sono diversi coreografi che si sono riuniti per coreografare tre momenti diversi dello spettacolo. Ovviamente li citiamo: sono Imre e Marne van Opstal, Omar Roman de Jesus, Rainer Behr, e in video, perché ha fatto anche un contributo video, Javier de Frutos, che forse è il contributo più interessante tra tutti, perché è un video di raccordo, un po' da collante tra i diversi momenti danzati, ironico, dissacrante, dove c'è questo attore, danzatore, che racconta un po', cioè immagina di dialogare, lui sarebbe Thomas Mann, immagina di dialogare con Aschenbach, cioè il protagonista di Morte a Venezia, e quindi in una sorta di seduta psicoanalitica Aschenbach racconta un po' quelli che sono diciamo i suoi tormenti dell'animo e dello spirito, ripercorrendo un pochettino la vicenda che tutti conosciamo, no? Di Morte a Venezia, di questo intellettuale, artista di mezza età che rimane sconvolto dall'incontro con questo giovane, questa creatura che è Tazio, e il quale viene sacrificato, diciamolo subito, nello spettacolo, perché in realtà non c'è, viene evocato, ovviamente viene nominato, però poi non c'è un personaggio Tazio, anche perché, appunto, come dicevo prima, essendo tutti over 40, sarebbe stato veramente difficile poter dare
0: Certo.
1: forma, corpo al giovane
0: Però tutti
1: Tazio.
0: over 40, alcuni nomi formidabili però della danza, anche
1: Sì.
0: della grande danza, insomma, Diana Vishneva per esempio, no? Visto che è stata una grande
1: Sì, no, ma tutti
0: danzatrice e tanti
1: straordinari
0: altri.
1: con una storia, delle esperienze straordinarie. Infatti non sto a discutere sulla qualità
0: Però forse la
1: del
0: maionese
1: gesto.
0: non è montata come forse
1: Sai,
0: doveva.
1: è un po' che sì, forse ci sono troppi ingredienti, troppe mani che hanno dato il loro contributo. Ripeto, secondo me, ma non solo secondo me, perché poi ci siamo un po', sai come in questi casi ci si parla dopo gli spettacoli, tra addetti ai lavori, tra artisti. La parte veramente più interessante è proprio questo video, perché è ironico e dissacrante, no? Sembra, perché all'inizio comincia proprio con questo contributo video, sembra che voglia portare questo spettacolo verso una riflessione, come si dice, meta teatrale, meta coreografica in questo caso. E divertirsi un po' a destrutturare il romanzo, eccetera. Poi, però, invece, la danza è un pochettino, come dire, ammicca un po' troppo a uno stile anni '80, a cominciare dai costumi che sono firmati da Boss addirittura, per cui insomma c'è anche una firma d'autore nei costumi, che però sono un po' troppo connotati anni 70, cravatte, pantaloni a zampa d'elefante, insomma, sembra quasi, come dire, citare il periodo in cui Visconti girò il suo
0: Stavo
1: Amurti a
0: per dire la
1: Venezia.
0: stessa cosa, insomma. Senti, Roberto, siccome noi abbiamo un tempo, ancora qualche minuto, però tu ci hai portato un'intervista a Wayne McGregor abbastanza corposa. Che dici, la vogliamo un po' iniziare
1: La
0: ad ascoltare?
1: sentiamo anche perché appunto fa un po' il bilancio di questa edizione e si sbilancia poco, però interviene sul tema, sul lavoro del futuro, sul lavoro che lo aspetta in questi prossimi 2 anni. Ascoltiamola.
0: Sentiamo Wayne McGregor.
2: Wayne McGregor, il tema di quest'anno della 20ª edizione della Biennale Danza è Il tempo non esiste. Time does not exist. Si ispira alle teorie del fisico Carlo Rovelli e dunque lo si può intendere in questo senso scientifico. Però, avendo visto gli spettacoli di quest'anno, questo tempo è anche un tempo storico, un tempo autobiografico, è un tempo che riguarda anche la stessa storia della danza. Perché abbiamo visto la compresenza di stili, linguaggi diversi in uno stesso lavoro. Come si può dunque intendere questa espressione, il tempo non esiste, legandolo alla danza?
3: I think it's such an interesting question. You know, the Ravelli idea is that time isn't a thing like a river that's objective and a thing that we understand.
4: Allora, l'espressione è veramente molto interessante, perché il tempo non può essere concepito, secondo Rovelli, come una cosa, un oggetto, come ad esempio un fiume, ma è il risultato, al contrario, di relazioni e interazioni. E così la danza. La danza è il risultato di relazioni e interazioni. Ecco, il senso del tempo è diverso per ognuno di noi, non c'è nessuna idea di linearità e lo stesso corpo contiene tantissimi tempi, il tempo dettato dal livello cognitivo, dal fluire del sangue, ad esempio, dal battito del nostro cuore, quello che noi sentiamo. Ecco, quindi il modo in cui lo sperimentiamo cambia di continuo. Il tempo viene esplorato nelle diverse opere in modo diverso. Pensiamo a Bangarra, dove il tempo è un tempo ancestrale o geologico che viene esplorato, 16.500 anni di storia. Mamela invece è una poetessa che usurpa in qualche modo la danza tradizionale africana per creare una forma minimalista, che in qualche modo è una controparte perfetta per il lavoro di Molissa Fenley. Molissa Fenley, che ha l'età di 71 anni, presenta un lavoro che ha progettato più di 40 anni fa, facendo seguire una performance in cui lei è la performer, quando invece abbiamo un artista molto più giovane che rappresenta quell'opera che lei stessa ha progettato per se stessa 40 anni prima. Quindi queste connessioni, come se fossero connessioni dendritiche, dice, tra il passato e il presente, creano quindi una connessione tra le tre dimensioni, tutte quante hanno la loro voce. E se guardiamo il film che abbiamo fatto sui 20 anni della storia della Biennale Danza, quindi l'edizione ufficiale di Biennale Danza, non viene presentata come una descrizione lineare di ciò che è stato fatto negli anni, ma vediamo dei frammenti che sono sorprendentemente a volte connessi l'uno con l'altra. Quindi facciamo appunto vedere questo ecosistema plurale della danza, dove non esiste in verità passato o presente, ma esiste in realtà qualcosa che è associato al presente, il nowness lo chiama, quindi quello che è ora. Un lavoro quindi che è ciclico, dove però non riusciamo a vedere necessariamente in modo chiaro il passato, il futuro.
3: Cyclical rather than it is linear towards the future. There's not a past and a future. Really, it's all about now, and that's what contemporary dance is. It's this sense of nowness.
2: Il Leone d'Oro a Bangar, la compagnia di aborigeni australiani, e il Leone d'Argento a Mamela Nyanza, sudafricana. In un caso abbiamo l'eredità pesante del colonialismo che ha lasciato dei segni e delle ferite ancora oggi aperte, nell'altro caso una realtà complessa, tragica per certi versi dell'apartheid e della situazione odierna del Sudafrica. Loro stessi hanno presentato degli spettacoli dunque che parlano di questo, molto politici. Allora mi chiedo, anche la scelta di assegnare questi riconoscimenti, questi leoni, è anche una scelta politica?
3: I mean, of course, you know, dance is political. You know, it's always been political. Our bodies are political. You know, one could say that our bodies are.
4: La danza è politica, così come anche il nostro corpo. In realtà è un corpo politico. Il nostro corpo è il nostro primo territorio e il modo in cui viene cambiato, contemplato e formato in realtà è una posizione politica. Come direttore di Biennale Danza ho voluto allargare un po' la rete dei leoni d'argento, in particolare rispetto al passato, pensando ai meravigliosi artisti che ci sono in tutto il mondo. Bangar, in particolare, rappresentano la prima nazione e loro celebrano in qualche modo il loro passato. Fanno un lavoro veramente molto bello in un tempo in cui esiste ancora il razzismo e l'esclusione e quindi questa è una piattaforma molto importante per loro. Mamela in realtà è interessante perché è una giovane artista che lotta contro un sistema che continua a non supportarla. Lei stessa si è dovuta autoprodurre in Sudafrica per poter fare le sue performance negli spazi in cui ancora non si sente la benvenuta. Ho pensato che questa fosse quindi una grande opportunità per la Biennale, per dire e per esprimere come noi diamo valore, siamo interessati e rispettiamo queste forme di arte, anche perché celebrando e quindi dando risalto a queste forme di arte diversa, noi possiamo promuovere l'empatia di cui abbiamo bisogno. Siamo quindi molto lieti e orgogliosi della nostra posizione, anche politica in questo senso, e di aver in questo modo partecipato e fatto sì che si partecipasse a questa conversazione su che cos'è la danza, chi è che fa danza e chi è che guarda la danza.
3: What is dance? Who is allowed to make dance and who comes to watch dance?
2: E come immagina il futuro della Biennale Danza? Si conclude quest'anno il sesto anno di direzione, possiamo dire di avere visto una varietà incredibile di opere, di linguaggi, di storie, una forte connotazione politica, come diceva prima. Il mondo nel frattempo peggiora, va verso una situazione fuori controllo per certi aspetti, e allora la danza dei prossimi anni, che cosa dovremmo vedere alla Biennale Danza i prossimi anni?
3: I think the first thing to say is that, you know, I'm very privileged and proud to be continuing as director. I'm really excited that I have a kind of a mission that we're doing together in Biennale.
4: Innanzitutto devo dire che sono veramente onorato e mi sento privilegiato nel poter continuare la mia direzione per altri 2 anni, portando avanti questa missione condivisa all'interno della Biennale. Dal punto di vista strutturale abbiamo investito molto nelle opere e nei creatori affinché generassero nuovi lavori, e anche questa è una dimensione politica. Il nostro obiettivo non è mai stato quello di viaggiare per il mondo a comprare spettacoli preconfezionati da portare a Venezia. Il mio interesse è sempre stato quello invece di costruire un dialogo con gli artisti, mettendo a frutto le nostre risorse istituzionali per aiutarli a creare, perché sappiamo che la situazione attuale per chi produce arte è davvero difficile. Per i prossimi 2 anni non ho un'idea preconfezionata a cui cercherò di adattare i lavori. Al contrario, cercherò di intercettare in tempo reale quali siano le questioni e le domande più urgenti del presente e quali artisti stiano dialogando con questi temi attraverso la loro lente. Sicuramente in queste ultime edizioni abbiamo visto opere che diventano sempre più politiche. Si avverte la rabbia nei lavori, la volontà di liberarsi dai vincoli. Al contempo, però, dobbiamo dare risalto anche al mezzo come messaggio di per sé, come pura gioia nel prenderci qualche momento in cui osserviamo e vediamo le cose e ci prendiamo appunto il nostro tempo. Se guardiamo l'opera di Emmanuel Gatt, ad esempio, è veramente il potere della creatività, un'opera veramente molto bella. Ci fa vedere come la collaborazione possa di fatto portarci al cambiamento. Nel futuro credo che vedremo molti lavori complessi, crudi, taglienti, ma bilanciati dalla potenza, dalla bellezza e dalla risonanza di opere che esplorano semplicemente le capacità del corpo umano di esprimere qualcosa di profondo. Lavori che ci toccano e ci aiutano ad avvicinarci alla comprensione degli altri, anche di chi forse non riconosciamo come simile a noi. And why does that touch us? And why does that help us get closer to an understanding of others that perhaps we don't recognize as the same?
0: Questa è la voce di Sir Wayne McGregor per il futuro ancora alla guida della Biennale Danza, raccolta per noi da Roberto Giambrone. Abbiamo pochissimi istanti, quindi ti chiederei se vuoi aggiungere qualcosa, anche suggerendoti che forse negativo, diciamo positivo, dell'immagine di una attenzione del pubblico ugualmente distribuita con una generosità forse eccessiva, c'è anche l'aspetto che quando i temi diventano molto politici si prende premia sì la qualità della creatività, ma si preme anche l'idea di fondo, quindi lì ci può essere una partecipazione che sembra un po' unanime, no? Forse anche questo è un aspetto di cui tener conto, e davvero in questo la danza sì interpreta i nostri tempi meglio che altri palcoscenici e meglio che altre discipline.
1: Ma sì, certo, ovviamente laddove prevale il politico, l'urgenza, come in tantissimi spettacoli che abbiamo visto in questa edizione della Biennale Danza, ovviamente si guarda un po' meno, si è meno, diciamo, esigentissimi spettacoli che abbiamo visto in questa edizione della Biennale Danza, ovviamente si guarda un po' meno, si è meno, diciamo, esigenti sull'aspetto, diciamo,

0: esattamente il valore principale di questa, almeno delle edizioni di quest'anno, ma anche di quelle degli anni passati, quest'anno forse anche un po' di più, è appunto il senso politico importantissimo che va certamente premiato, e forse questa riconferma è in qualche modo il premio che si vuole dare a questa linea. Se ho un minuto, vorrei
1: Proprio un
0: dire
1: minuto,
0: che
1: sì, volentieri.
0: al di là di quello che abbiamo detto, condivisibilissimo e dunque certamente promossa a pieni voti questa edizione della Biennale, mi porto nei miei occhi e nel mio ricordo una straordinaria Cassandra Trenary che ha interpretato State of Darkness, che sarebbe la versione della Sagra della Primavera, coreografata da Molissa Fanley. Molissa Fanley è stata in questi giorni alla Biennale, lei stessa protagonista di uno commovente assolo dedicato a Kit Haring, e in particolare Cassandra Trenary, che è stata prima ballerina all'American Ballet Theatre e poi è attualmente al Wiener Staatsoper con la direzione di Alessandra Ferri, ha interpretato in maniera veramente sorprendente questa Sagra della Primavera, diventando lei stessa un'orchestra, cioè unica interprete che non cercava di raccontare il libretto, la storia della Sagra della Primavera, così come ce l'ha tramandata la storia della danza, ma appunto allo stesso tempo vedevamo tutti i movimenti, tutta la complessità di questa narrazione, di questa sorta di fiaba profana, no? Nata con Stravinsky e Nijinsky all'inizio del Novecento. Una interprete straordinaria, di un'essenzialità e di una complessità, perché pur essendo un pezzo composto da Molissa Fanley nel 1988, ha dentro, come dire, la quintessenza, un sincretismo tra il postmodern di Molissa Fanley e l'eredità di un classicismo di cui, diciamolo pure, non possiamo fare a meno.
1: Ebbene, questo speriamo anche che abbia una vita ulteriore come spettacolo, è molto probabile, quindi ci sarà anche occasione di riparlarne. Io ti ringrazio moltissimo, Roberto Giambrone, per tutto il racconto, ma anche la riflessione sul piano critico, e anche per averci portato una lunga chiacchierata con Wayne McGregor, che aveva sicuramente molto valore. Ci salutiamo con Falling in Love Again di Hollander, che credo fosse all'interno di uno degli spettacoli con di Wind Dance in particolare, ma che è anche un po' un omaggio agli artisti che hai citato, compreso appunto Kit Haring. Il motivo lo scoprite subito. Grazie, grazie per essere stato con noi.
0: Sia di noi Maier a cui diamo tutta la nostra stima e i nostri auguri per
1: Ma
0: tante di queste
1: certo,
0: creazioni ancora.
1: senz'altro, hai
0: Grazie,
1: perfettamente
0: grazie a
1: ragione.
0: voi.
1: Grazie davvero.
0: Grazie a voi.

Tim Price in una esecuzione che va dal sublime al camp in pochi istanti, grazie al divertimento, alla generosità del grandissimo soprano americano afrodiscendente, che nel suo unico disco crossover, lei che con la voce poteva davvero tutto, si divertì a lavorare con André Previn. Anche qui aveva riorchestrato il pezzo di Hollander, Falling in Love Again, e dalla voce così molto aspra da cabaret da quattro soldi, come era previsto, di Marlene Dietrich nell'Angelo Azzurro, diventava un pezzo di musica post-wagneriano, visto che siamo stati in compagnia della musica di Wagner fino a poco fa. Mi sembrava un bello omaggio a tutto un mondo musicale. Fra l'altro, appunto, era presente in uno degli spettacoli della Biennale questa canzone. Noi arriviamo a uno spazio che vogliamo presentare rapidamente, perché tempo poi magari non c'è e dobbiamo disporci all'ascolto, ma che davvero si salda molto molto bene con quanto abbiamo ascoltato a partire dalle 16 di oggi, ovvero la Götterdämmerung di Beethoven, riflettendo a lungo anche sul significato del dramma wagneriano. Perché a proposito del quartetto in do diesis minore, opera 131, il quartetto numero 14 di Beethoven, nel suo saggio su Beethoven scritto nel 1870 da Wagner, proprio questo lavoro è preso ad esempio fra gli altri, ma più di altri, per la sua capacità di travalicare le forme e creare una forma nuova, differente, anche un flusso sonoro sviluppato quasi senza soluzione di continuità, e anche nell'idea di Wagner l'immagine, soprattutto nel primo movimento, l'adagio, ma non troppo, della melancolia assoluta. E uno degli elementi di ispirazione per il compositore tedesco per creare delle forme nuove, un racconto musicale che non si interrompesse, come abbiamo detto in più momenti, fermandoci sulla costruzione drammatica, drammaturgica e musicale dell'Anello del Nibelungo. Ma adesso invece il quartetto in do diesis minore opera 131 di Beethoven, che nasce peraltro nell'agosto del 1826, fra la fine del 1825 e viene terminato il 15 agosto del 1826, quindi siamo veramente al bicentenario di questo lavoro. Come ce lo presentano? Ce l'hanno presentato il 4 di marzo all'Auditorium Parco della Musica i magnifici musicisti del quartetto e Ben, Pierre Colombelle e Gabriel Lemegadur ai violini, alla viola Elan Clément, e Yuka Okamoto al violoncello. All'interno, all'integrale dei quartetti per archi dedicati appunto interamente alla produzione beethoveniana e proposti all'Auditorio del Parco della Musica meritoriamente nella stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il quartetto scritto appunto fra la fine del 25 e l'agosto del 1826 e poi proposto successivamente, la prima esecuzione avvenne a Vienna nel 1828, postuma Beethoven non c'era più, è articolato in sette o sei, a seconda di come lo si vogliono distinguere, perché alcuni sono di grande brevità, movimenti: adagio ma non troppo, è molto espressivo, allegro molto vivace, allegro moderato, fa diesis minore, al suo cuore, l'andante ma non troppo, molto cantabile con le variazioni, e presto, e infine la parte finale, adagio quasi un poco andante, l'allegro che poi si conclude con un grande fugato. Davvero il quarto movimento è quello centrale per la sua struttura e anche per come vengono costruito questo tema, con variazioni, alcune semplici, alcune brevissime, alcune in cui il tema addirittura quasi sembra scomparire. Davvero il superamento in alcuni momenti delle forme conosciute fino allora, ma anche una preconizzazione di quello che il Novecento addirittura avrebbe portato, non soltanto Wagner. Ascoltiamo il quartetto in do diesis minore opera 131 di Ludwig van Beethoven, come il 4 di marzo è stato proposto al pubblico del Parco della Musica della Sala Sinopoli dal quartetto e Ben, in un concerto magnifico che chi è stato presente dal vivo ha trovato formidabile e non ha smesso di applaudire. Vediamo se sarà lo stesso
posto per voi. Scrivete se volete, anche se siamo a tarda ora, al 335 56 34 296.

Vi avevo detto che era una serata che è stata accolta con un calore che difficilmente si ritrova nelle serate di musica da camera, un vero e proprio entusiasmo accesissimo che ha accolto l'esecuzione del quartetto in diesis minore per 131 di Ludwig van Beethoven nella serie integrale dei quartetti per archi condotta in più stagioni dal quartetto Eben all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, un vero e proprio evento musicale per la città di Roma, dove è stato registrato il 4 di marzo scorso, in questo caso la Sala Sinopoli dell'Auditorium, il Parco della Musica, con il quartetto composto da Pierre Colombel, Gabriel Le Megadur ai violini, Hélène Clément alla viola e Yuja Okamoto al violoncello. Era il quartetto che soltanto nell'allegro conclusivo permette di ritrovare una forma più puramente, evidentemente vicina alla forma sonata che è stata elusa in modi molto diversi fra loro tutti i sei movimenti precedenti. Grazie, un bellissimo regalo del Beethoven, del quartetto Eben e del vostro Musica Misteriosi per larghi tratti contemporanei che va ascoltato molte volte. Ecco, il testo non è finito, ma c'entra comunque anche in questa sola prima parte che noi riceviamo adesso, davvero il nucleo pulsante della qualità della musica di Beethoven, che tanto aveva impressionato Richard Wagner, ricordiamolo questo, ed è un bel modo per saldare la lunga prima parte della nostra serata con l'esecuzione della Götterdämmerung in diretta dal Festival di Bayreuth, a chiudere la settimana dedicata all'esecuzione dell'Anello del Nibelungo e all'inaugurazione con la nona sinfonia diretta, tutta diretta da Christian Thielemann, e infine questa esecuzione del quartetto beethoveniano che era stata registrata, lo ricordo, il 4 marzo scorso al Parco della Musica di Roma. Domani, se avrete voglia di tornare con noi, saremo in un orario più consueto e alle 21:15 ci collegheremo, forse qualche minuto prima sicuramente, in diretta da Bologna con Guido Barbieri per seguire i musicisti. Sono Michael Bondanelli, Teo Montero Rey e Jorge Col Navarro che propongono la loro musica insieme a quella di Beethoven per il concerto conclusivo dedicato al concorso internazionale di composizione del 2 agosto, che naturalmente ricorda l'orribile strage neofascista che uccise così tante persone che ha lasciato un segno indelebile nella città di Bologna. Alle 23 vi trasmetteremo poi ancora musica di Beethoven insieme a quella di Mozart con l'orchestra della Toscana, il violinista Simon Zhu e Migyu Song come direttore. E siamo arrivati alla fine della nostra lunga giornata, non direi soltanto serata, a cui avete preso parte in tanti e vi ringraziamo davvero per averci seguito. Ringrazio Valerio Giannetti che è stato in regia tutto questo tempo con me, Andrea Penna, vi ringrazio insieme a me, Marina Baglivo che è stata in console con Andrea Perrone e Francesco Napoleoni. Una serata e un pomeriggio che sono cominciati alle 15:45. Il lavoro è quello svolto da Tilio Fortunato, Marianna Gallerana, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri, con la cura di Monica D'Onofrio, cioè le persone che preparano ogni giorno il programma per voi. Programma Radio Pursuit che finisce e che torna domani, ma che vi lascia adesso in compagnia della musica di Battiti. Un saluto da Andrea Penna.

Questa è la voce di un cantante brasiliano che quindi è madrelingua portoghese, una lingua

album solisti uscito nel 2013. E questa è la voce che oggi apre Battiti. Buonanotte a tutte e a tutti, ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, da Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola, Simone Sottili, Antonia Tessitore e Chiara Colli. Siamo partiti da questa Mon Nom di Rodrigo Amaranci per introdurre quello che sarà il filo conduttore di questa notte, ovvero l'incontro tra diverse culture, in artisti che scelgono di raccontare in musica un vissuto che riflette il sentirsi divisi tra più culture, il voler unire elementi che appartengono a linguaggi, a lingue musicali lontani, il sentimento di appartenenza o di estraneità a determinati contesti culturali. Ovviamente è un argomento che può prendere tantissime direzioni diverse, che questa notte incontra produzioni piuttosto recenti di artisti e di artiste che nella contemporaneità si trovano ad affrontare una questione che sempre è stata al centro dell'esperienza umana e quindi anche dell'arte e della musica. Come dicevamo, abbiamo iniziato con un brano di un cantante di Rio, soprattutto famoso nel suo paese d'origine, in Brasile, per essere stato membro di un gruppo, di un quartetto pop rock chiamato Los Hermanos. Tra l'altro anche qui abbiamo un nome spagnolo in un paese che invece è l'uso parlante. Nel 2013 Rodrigo Amaranci ha presentato il suo primo album come solista, scritto poco dopo la sua decisione di andare a vivere a Los Angeles, e che è incentrato proprio sul tema dell'esilio, dell'essere lontani da casa. E tra tutti i brani, quello che abbiamo ascoltato è sicuramente quello più esplicito dell'intero disco. È l'unico brano cantato in francese, mentre il resto dell'album è o in inglese o in portoghese. Tutto il testo del brano fa riferimento a una sorta di disagio dato dal tentativo di appartenere, di essere visti, di essere capiti, di essere accettati. Altri versi invece si spostano sul raccontare l'importanza del sentimento di appartenenza a qualcosa che sentiamo dentro di noi, che ci è dato senza possibilità di sceglierlo e che continuiamo a portare dentro indipendentemente da dove ci spostiamo. Per forza ricerchiamo, quando dobbiamo trovare un punto di riferimento e un appiglio per riconoscerci. Il primo album solista di Elana Sasson si intitola In Between, ed è curioso perché, per quanto ci sia dentro il suo disco, appunto il primo con composizioni scritte e prodotte da lei, l'intenzione di unire, di far incontrare gli elementi che appartengono e che compongono la sua identità, la poesia persiana, le canzoni popolari curde, le armonie del jazz e i ritmi latini, tutte cose che fanno parte della sua formazione, il titolo che ha scelto di dare a questa ricerca è In Between, che significa in mezzo. È un termine che soprattutto nel suo significato inglese allude proprio all'essere tra diverse cose, e questo un po' richiama anche alla fatica che questo essere così, appunto, tra tante cose può portare. Elana Sasson è una cantante di origini persiane, curde e americane che studia jazz a Valencia. Da In Between ascoltiamo Bahari Digar.

Siamo passati ad ascoltare la voce di Angie, una cantante nata in Mongolia con un'infanzia vissuta imparando canzoni e danze tradizionali. Dopo una prima parte di formazione universitaria ad Ulaanbaatar, si è spostata all'Università di Musica e Teatro di Monaco per studiare jazz e per laurearsi nel 2020. Tra il 2018 e il 2025 ha pubblicato 4 dischi, si è esibita regolarmente sia in Mongolia che in Europa e ha portato la sua musica anche in Corea del Sud attraverso il Goethe Institute. Il brano che abbiamo ascoltato è la traccia che dà il nome al suo terzo album, Ulaan, in cui Angie, nella sua lingua madre, dice: «A volte mi avvolge l'oscurità, ma vedo bene quella luce che indica la mia strada. Sono un momento nel tempo, la fine nell'inizio, io esisto nel mezzo, dall'interno e dall'esterno, io sono Ulaan». Ulaan è il soprannome con cui Angie è chiamata in famiglia, e in questo album lei racconta come dire queste parole, io sono Ulaan, usando tra l'altro questa sorta di spoken word che abbiamo sentito, e la sua lingua madre, siano un modo di ricordarsi chi è e darsi forze. Dice: io devo ricordarmi chi sono e questa canzone mi dà forza. Anche in Sonor, album successivo a Ulaan, uscito nel 2025, è un ulteriore passo nella definizione della sua identità artistica, in cui coesistono culture diverse. La direzione è quella dell'apertura, di trovare un modo per sentirsi sempre più in grado di parlare al mondo. È una consapevolezza sempre più marcata del proprio percorso, in cui l'unione delle varie esperienze, che sono lontane nel tempo e lontane nello spazio geografico, anche se fonte di sentimenti di nostalgia, sono sempre più elementi attraverso cui autodeterminarsi, cambiare, sentirsi diversi e in un certo senso accettare anche la perdita della purezza, in questo senso anche culturale, arricchisce.

Girl Hall da Sonor di Angie, mentre continuiamo questo percorso notturno tra narratori contemporanei di un vissuto meticcio, di esperienze che uniscono più culture, dei processi che accompagnano vite in cui più paesi coesistono. Angie è un'artista che unisce il folk della Mongolia, il paese in cui è nata, e il jazz, per cui rimaniamo un po' in questo ambiente musicale andando ad ascoltare un'altra jazzista. Sun Mi-hong è una batterista nata e cresciuta in Corea, ma che vive da 10 anni ad Amsterdam. Anche lei, come Angie, si è spostata in Europa per studiare, tra l'altro hanno più o meno la stessa età, sono nate nel 91 e nel 90, e nel suo ultimo quarto album dal titolo Fourth Page, Meaning of a Nest, condivide la sua riflessione, la sua presa di consapevolezza e la sua esperienza vissuta di questo viaggio ormai decennale dalla Corea del Sud all'Olanda. Meaning of a Nest vuol dire significato di un nido, ed è un disco che cerca di raccontare appunto la sua esperienza, l'esperienza di quest'artista nel costruire, oltre ovviamente anche una carriera e, come dicevamo, un'identità artistica, anche una nuova comunità e una nuova casa, un nuovo nido in cui poter mettere nuove radici. Parlando di questo suo ultimo lavoro, spiega come lei abbia cercato di evitare il fatto di essere coreana, cosa che ovviamente è sempre stato difficile. Ha cercato di essere qualcosa d'altro, magari qualcosa di europeo, e come la musica abbia aiutato lei a costruire una sorta di protezione, apprezzare di avere qualcosa che nessun altro ha. E racconta bene cosa vuol dire crescere e anche evolvere lontano da casa.

La parte finale della suite A Never Wilting Petal, la terza parte si intitola Blossom, contenuta in Fourth Page Meaning of a Nest di Sun Mi-hong, qui con Alistair Payne alla tromba, Nicola Ricci al sax tenore, Cherim Im al piano e Alessandro Fongaro al basso. E continuiamo a parlare del concetto di nido, del concetto di casa, con un brano dal titolo Sister Said Home is a Direction dell'album Like the Sky I've Been Too Quiet di Ganavia, artista newyorkese di origini Tamil Nadu, che nel suo lavoro, come ascolteremo, fa coesistere l'inglese e il tamil. Like the Sky I've Been Too Quiet è un album del 2024, suo secondo disco, uscito per l'etichetta diretta da Shabaka Hutchings, Native Rebel.

0: Kanavia è una cantante multistrumentista compositrice statunitense nata da una famiglia indiana, uno stato a sud dell'India chiamato Tamil Nadu, dove lei poi è andata, si è spostata da adulta per studiare la tradizione vocale carnatica che è tipica di quella regione. E nella sua produzione discografica, che è tra l'altro molto prolifica e molto veloce, utilizza elementi di entrambi questi suoi mondi musicali. Noi abbiamo ascoltato un brano del suo secondo album, a cui poi sono seguiti Daughter of a Temple, che è stato realizzato insieme ad altri 30 artisti invitati da lei a collaborare, e Neelam, che è uscito a fine maggio del 2025, al cui centro c'è una riflessione sui ritmi della vita e l'importanza di trovare un luogo in cui anche stare fermi, in cui stare proprio. E la prossima artista che andiamo ad ascoltare è Likantia, nome d'arte di Lakshmi Ramgopal. Anche lei è nata negli Stati Uniti ed è di origini indiane. Il suo primo EP uscito nel 2014 si intitola proprio Migration, mentre a fine 2024 ha pubblicato un album full length dal titolo Samvisera, che è parte di un lavoro di teatro danza in cui si uniscono tradizioni culturali del suo vissuto migratorio con la danza classica indiana, poesia sanscrita medievale, anche qui musica carnatica, ispirazioni date dalla natura, in particolare dagli uccelli dell'Asia meridionale, e in più movimenti letterari della lotta per l'indipendenza dell'India per creare un immaginario ecologico che trascende i confini temporali. Conoscenza culturale e disgregazione, oltre a elementi di storia personale, che in questo caso, come anche molta della produzione di Kanavia, ha al centro il tema della maternità e della discendenza.
1: Guruvi, guruvi,
2: guruvi, guruvi,
1: paadukutti guruvi,
2: paadukutti guruvi,
1: guruvi, guruvi,
2: guruvi, guruvi,
1: paadukutti guruvi,
2: paadukutti guruvi,
1: guruvi, guruvi,
2: guruvi, guruvi,
1: paadukutti guruvi,
2: paadukutti guruvi,
1: guruvi, guruvi,
2: guruvi, guruvi,
1: paadukutti guruvi,
2: paadukutti guruvi,
1: paadukutti guruvi.

0: Kuruvi, Kuruvi e Bird Song sono i titoli di questi due brani di Licantia, mentre andiamo a presentare l'ultima artista che condivide con i nomi che abbiamo ascoltato poco fa la discendenza indiana e il racconto di una migrazione da quella regione del mondo verso l'Occidente, nello specifico verso gli Stati Uniti. Ganavia è di New York, Licantia è di Chicago e Plum Girl, che è il nome d'arte di Soumya Somanath, vive in Texas. Ha origini nello specifico indostane e unisce nella sua formazione, nella sua produzione, sia studi classici occidentali che indiani. Nel suo ultimo disco, che è il suo secondo album, uscito a luglio di quest'anno, è intitolato Unnameable Glory. Plum Girl si domanda se esista una completezza che superi, che vada oltre il linguaggio, il credo e la tradizione, e se sia quindi possibile onorare la ricchezza creativa delle culture, riuscendo comunque a vedere le divisioni che esse creano. Al centro c'è un punto importante, uno dei temi forse più profondi attorno al quale gira la puntata di questa notte dibattiti, cioè il desiderio a volte per un artista, ma in assoluto per una persona, di osservare, riflettere ed eventualmente anche appunto creare liberamente, con curiosità. E come spiega Plum Girl, tra l'urgenza di definire, di riconoscersi e la bellezza di ciò che non può essere contenuto.
1: Dance to music the way
2: that it feels.
3: Oh, I know that song!
4: Watch this.

DNA e Three People Words, due brani di Plum Girl da Unnameable Glory, lavoro in cui lei aspira a liberarsi dai confini culturali pur utilizzando i linguaggi dati proprio da questa sua storia fatta di incontri, di usanze, musiche e linguaggi artistici provenienti da parti diverse del mondo. E siamo quindi passati poi all'ascolto di un altro disco che va un po' in questa direzione, ovvero Das Nuvens di Fabiano do Nascimento. Lui è un chitarrista, è nato in Brasile e trasferitosi da adolescente nel sud della California. Lui per esempio non è un musicista che espressamente tratta il tema della migrazione, del dislocamento nei suoi dischi, anche se ovviamente dal punto di vista musicale è chiara l'intenzione di utilizzare come ispirazione la tradizione musicale del suo paese d'origine, che tra l'altro in questo caso è particolarmente fertile e riconoscibile, oltre che riconosciuta. In questo disco però Fabiano do Nascimento ha voluto concentrarsi proprio sulla bellezza dello scambio culturale fatto attraverso la musica, e per farlo, oltre a unire elementi della musica brasiliana classica e contemporanea più conosciuta con i linguaggi più pop, quindi più vicini al contesto in cui lui adesso vive, ha voluto anche ricercare, pescare nell'ampio spettro della musica indigena brasiliana che lui ha studiato nel tempo. Il titolo di questo disco, Das Nuvens, quindi delle nuvole, fa riferimento un po' anche qui alle forme, non forme. Ritroviamo un po' anche la ricerca di Plum Girl, cioè il desiderio di unire tutto quello che si è, quello che si è visto e sentito e ci si porta dentro, senza che questo costringa nella creazione ad

Chiudiamo ora questa parentesi interna al tema principale della puntata Dibattiti di questa notte, che tratta l'esperienza della migrazione, degli incontri culturali, dei percorsi artistici di chi vive composto da e diviso in più tradizioni. Abbiamo sentito ora due album che parlavano del bisogno anche di liberarsi dai limiti che un'identità culturale o più identità culturali possono dare. Abbiamo già visto che in alcune parabole artistiche, tipo quella di Angie, la maturità arriva anche insieme al desiderio di aprirsi, di rendere il proprio messaggio più comprensibile e più universale. E in questo prossimo disco troviamo entrambe queste riflessioni, partendo da una regione del mondo piuttosto piccola in termini geografici. Anna Ferrer è una cantante di Minorca, un'isola mediterranea dell'arcipelago delle Baleari, che in Pare Nostic decostruisce la canzone tradizionale della sua isola proprio per renderla universale.

E da un'isola a un'altra isola, per tornare ad allargare un po' lo sguardo e riprendere il tema anche da cui siamo partiti nel primo brano, in cui comunque si parla anche delle difficoltà e della fatica di chi si sposta. Vapor di immigrazione è un brano contenuto in Manga, il quinto album di Mair Andrade, una cantante capoverdiana, anche se è nata a La Habana, a Cuba, che ha vissuto in diverse parti del mondo già dall'infanzia, Capo Verde, e poi Senegal, Angola, Germania e un po' più grande Parigi e Lisbona. La generazione di Mair Andrade, che è nata nel 1985, è molto legata all'identità di Capo Verde, alla rivendicazione delle proprie radici, e allo stesso tempo proviene da un'isola che conta il doppio degli abitanti residenti.

sul territorio residenti all'estero, quindi la maggior parte delle persone che nascono a Capo Verde emigra. In questo suo ultimo album, in particolare, che è un album del 2019, Andrage riassume in un modo molto fresco e musicalmente attuale la sua esperienza di migrante, che però, come canta Amaranch in Mon Nom, ha sempre anche con sé un legame profondo con le proprie radici, ovunque esse abbiano trovato terreno per crescere. E quindi lei unisce non solo la sua terra natia, ma anche quella in cui appunto si è formata come essere umano, come persona e come artista, e lo fa cantando in creolo capoverdiano, in inglese e in portoghese. E non è quindi difficile, dopo una e orgogliosa come quella di Mayra Andrade, pensare al messaggio dell'ultimo album di Belisse Guardia Ferragutti e Frank Rosley, una coppia di artisti che portano nella loro musica il racconto delle proprie storie dislocate geograficamente, a cui sono però profondamente legati. E il loro ultimo disco si concentra proprio sullo sfidare e abbracciare i confini della loro identità, e oltre che raccontare poi in maniera più politica gli effetti del colonialismo sulla geografia, sulla storia, sull'identità delle persone, e lo fanno attraverso un album che è profondamente personale. Ascoltiamo la traccia che dà il titolo a questo album, Mestizex.

Mukazi è il titolo del brano che chiude His Happiness Shall Come First Even Though We Are Suffering di Beck X Wash, artista originaria dello Zambia ed emigrata in Canada a 17 anni. Le prime influenze musicali di quest'artista derivano quindi dalla tradizione zambiana e poi sono arrivati il metal, l'hip hop sperimentale e il post rock. In questo caso, per esempio, l'incrocio culturale che viene raccontato non risulta tanto nell'incrocio musicale quanto più nei testi, che raccontano in modo molto esplicito e violento, e quello sì anche musicalmente, la sua storia e la sua ricerca identitaria. Mentre ci avviciniamo alla fine di questa puntata di Battiti, in cui abbiamo ascoltato lavori composti da artisti che presentano il tema della multiculturalità in forme diverse come centrali nella loro produzione, prima di chiudere passiamo anche dal paese da cui trasmettiamo, passiamo dall'Italia con due brani di due artisti diversi, entrambi nati qui, nati in Italia da genitori in parte stranieri, che nei prossimi brani raccontano gli aspetti anche qui più difficili delle loro esperienze. Probabilmente servirebbe un'altra puntata intera dedicata al rapporto di questo paese con il tema delle migrazioni, o un'analisi della storia musicale italiana legata alle seconde generazioni, ma intanto accenniamo a questo ascoltando le voci di Lina Simons, una rapper italo-nigeriana che nel prossimo brano canta in napoletano e in inglese, e di Amirissa, nato a Roma da madre italiana e padre egiziano. Amirissa è del 1978, Lina Simons è del 1998, entrambi sono artisti che, avendo un genitore italiano, sono a tutti gli effetti italiani, ma se andiamo a vedere i testi di queste due loro canzoni, i concetti che raccontano non sono tanto lontani, nonostante 20 anni di differenza.

Abbiamo iniziato la puntata con un disco che si concentrava sul tema dell'esilio e chiudiamo la puntata con due versioni dello stesso brano, un brano scritto da un altro cantante brasiliano che è Caetano Veloso, un brano che è cantato in inglese e è contenuto in un album del 1972 scritto durante l'esilio di Caetano Veloso in Inghilterra. L'album è Transa, il titolo del brano invece è You Don't Know Me, tu non mi conosci, ed è quello che l'io poetico dice a chi lo guarda in quanto straniero. Leila McCalla ha fatto una sua versione di questo brano, un'artista di origini haitiane che vive e lavora a New Orleans. Nel suo album Breaking the Thermometer parla molto del lavoro dei suoi genitori che erano attivisti haitiani e attivisti politici, e la sua versione di questo brano è molto efficace, come ascolteremo. Tra l'altro Breaking the Thermometer è del 2022, quindi 50 anni esatti dopo l'uscita di Transa.

Vi lasciamo quindi con questi due pezzi e vi ringraziamo per l'ascolto. Da Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonia Tessitore e Simone Sottili, una buona notte. Ciao.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Sebastian Bach, Querendo in Venietis, da L'offerta musicale, Bach Werke Verzeichnis 1079, canone a 2 e canone a 4. Ensemble Musica Antique Köln, Henk Baumann, cembalo.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Querendo in Venietis, dall'offerta musicale Bach Werke Verzeichnis 1079, canone a due, Zoltan Kodály, danze di Galanta per orchestra, lento andante maestoso, allegretto moderato, allegro con moto grazioso, allegro, allegro vivace, Emilio Iacurto, clarinetto. Orchestra Sinfonica di Montréal, diretta da Charles Dutoit.

0: di Zoltán Kodály avete ascoltato Danze di Galanta per orchestra, Emilio Iacurto, clarinetto, Orchestra Sinfonica di Montréal diretta da Charles Dutoit.
1: Johannes Brahms, Nicht wandle mein Licht, Lied opera 52 numero 17, Rias Kammerchor Berlin, Justin Doyle, direttore.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Nicht wandle mein Licht, Lied opera 52 numero 17. Rias Kammerchor Berlin, Justin Doyle, direttore.
1: Georges Bizet, arrangiamento di William Canengeser. Carmen Suite, Los Angeles Guitar Quartet, John Derman, William Canengeser, Scott Tennant, Andrew York.